0: te corriati andi e non farei un ritinato qua a Sant'Ogni e dico anche non te a Sant'Andile.
1: Iya, cowok-cowok. Kalau cinta tidak bisa disembunyikan,